0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
2: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto 2 mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
1: Andy Burnham è da oggi alla guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
2: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici e altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
1: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
2: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dall'incertezza internazionale e dai rincari energetici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. È morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Mario Ruggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
2: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuovo attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
1: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
2: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
1: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenute in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
2: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026, ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e i ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è venuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Baca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
3: Touring 104.
4: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
2: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dei vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
1: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
2: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamento in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
1: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dall'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
2: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è venuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire ai soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina. Di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiana si disputa invece la finale per il 3° posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Questa è Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
2: 30 più trasmessi
1: su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Smash Hits Up Chart.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla,

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
3: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
2: Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà la soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. Perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Amor.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: c'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10 euro. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: la prima di quest'estate 2026. L'abbiamo detto prima, insomma, One More DJ, nello specifico nel weekend ci trasformiamo in Rewind, quindi tanta musica che arriva dal passato, ma siamo in esterna, quindi sentite i rumori, sentite quelle, come dire, quelle sbavature che però sono fantastiche, piacevolissime, e siamo alla Magna Grecia, insomma, questo villaggio con la piscina. Ciao il mio amico e compagno di avventure Kevin Bruzzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, sempre presente, impostazione già carico per il tutto.
0: Ci siamo, ci siamo. Insomma, tra un po' ti voglio vedere tra la gente a fare qualche domanda. Magari parlando d'estate, guarda caso, no?
1: E sai una cosa, viste le alte temperature che ci circondano, è un modo anche per rinfrescarmi, insomma. Mi butto in acqua, gironzolo, intervisto qualcuno.
0: Ah, ecco, ecco, lavori, facciamo finta di lavorare, va. Ma io direi di andare con la sigla. Partiamo con One More DJ in diretta su Turin 104.
2: One, two, three, one more DJ.
3: Energia sotto forma di musica.
2: Enzo Romeo DJ.
0: Ecco qua, il primo disco di oggi arriva dal 1992. Partiamo con questa escalation in musica. E voi nel 1992 cosa stavate facendo in questo momento, in quell'estate? Io avevo 16 anni, tu non esistevi ancora.
1: Ero solamente nei pensieri di mamma, nient'altro.
0: Eccoci qua, loro sono gli Slap, uno dei pezzi più belli e più iconici appunto di quella decade fantastica, insomma, gli anni 90, ma non facciamo solo anni 90. No, no, no, no, no, no. Andiamo!

0: sono un certo effetto. Caro Kevin, lo sai che la nostra puntata, il nostro programma nel weekend, ma è tutto mixato, non ci fermiamo mai, sempre in battuta, sempre in battuta. Ma di battute a battute è arrivato dietro le spalle, questo mi preoccupa un po'. Braccio d'acciaio, ho detto mangano. Cioè, ciao Enzo! Cioè, lui canta, suona, insomma, è il braccio d'acciaio, guarda, guarda.
1: Insomma, un artista con la maiuscola.
0: Artista perché lui è ballerino di breakdance. Lui negli anni '80 è stato anche in televisione, penso un attimo. Abbiamo svelato tutto in un attimo, cioè. C'è qualcosa di nascosto, cavolo Enzo. Tra un po' facciamo l'intervista anche a lui. Vedo tanta gente in movimento, grazie gente. Ciao Francesca! Ciao ciao, ci siamo salutati. Abbiamo incontrato tanti amici che non vedevo da tempo. E questo ti fai sentire a casa, no? Kevin, qual è la domanda di oggi? Qual è?
1: Progetti per l'estate 2026.
0: Ok, lui è di starsi da seduto a non fare nulla. Cioè, capito? Ne sono sicuro.
1: Al momento lasciamo i puntini sospensivi. Vedremo un po' le risposte che avremo in giro per la struttura.
0: Va benissimo. Prossimo disco, addirittura andiamo negli anni 70, quindi 1979. È stato uno dei dischi più venduti nel mondo in assoluto. Vi ricordate degli ABBA? Ma tu come fai? Non c'eri. Ma qualcuno lo ricorda, qualcuno lo balla. Qualcuno faceva il ballerino quando c'era. Parte lui, c'è anche Pasquale lì che ballerino ufficiale, sì. Questa è la versione del 2022 che a me piace tanto, insomma, di Larry Ciucciù Romero, forse per il mio cognonimo, insomma, similare. Tuning 104 in diretta qui dalla Magna Grecia. E se siete in giro e ci state ascoltando in macchina, passate, facciamo un bagno in piscina.

0: Muove la testolina, questo a noi ci piace veramente tanto. Per capire un attimino se ci sentono, se ci ascoltano, ragazzi, sono qui vicino della Magna Grecia. Ragazzi, possiamo fare un po' di baldoria con l'acqua, un po' di spruzzi? No, eh? Oh, eccoli, lei mi ascolta. Meno male, qualcuno c'è. Vabbè, siamo appena all'inizio, abbiamo appena iniziato. Com'è? Ci dobbiamo scaldare per bene, caro Kevin.
1: Cioè, sono ansioso anch'io di vedere l'effetto refrigerazione.
0: Sei ansioso in genere.

po' fissato, vuoi vedere che magari è fumage, non so, nuova, oddio, più o meno da un paio di mesi che sta

divertendo, ragazzi. Andiamo da loro. C'è anche Sergio. Guarda, effetto bronzo di Riace. Minchia. Eppure lui dolci ne può mangiare quanti ne vuole. Attenzione, però si tiene in linea perfettamente. Lo sai che il compleanno Sergio, il 18esimo, io sono stato fatto il DJ io. Wow.

0: è quel giro di pianoforte che è magia, magia, magia.
1: E ci dà tantissime emozioni, dobbiamo ammettere. Una lieve nostalgia.
0: Eccolo qua. Intanto Enzo Mangano è andato a piangere per l'emozione. Cioè, ho sentito sto pezzo e si è emozionato. Sta piangendo. Vieni Enzo, non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo stesso, vieni.

0: gli studi, non siamo in esterno, non ci siamo, è una replica il sabato notte che però ha il suo effetto. Ma attenzione, primo intervistato, come insomma da tradizione, vuole il bagnino. Il bagnino, nel caso nostro, Alessio, ci sei Alessio?
1: Sì, ci sono.
0: Che voce attiva, eh.
2: Alessio lavora qui dalle 6 del mattino.
0: Lavora? E da 2 ore che qui da seduto, ha sdraiato, già lavora, è un altro concetto. Alessio, un applauso a Alessio, ragazzi. Ragazzi, un applauso a Alessio che riesce a rubare lo stipendio. No, scherzo, scherzo.
2: Buon pomeriggio Alessio, siamo contenti di averti in nostra compagnia, specialmente adesso ai microfoni. Ti dico, tu che progetti hai per quanto riguarda l'estate 2026? Che è la domanda
0: io,
2: che...
0: Io già ho un'idea, però sentiamo lui.
2: La domanda comune di oggi, ecco.
1: Sicuramente rendere la piscina sicura e fare insomma in modo che le persone si divertino.
2: Lui ci tiene alla sicurezza, ha detto... Ama rendere tutto sicuro.
0: Stai facendo una traduzione.
2: Poi va rallentatore. E senti, ami anche far divertire la gente, da quello che mi hai detto. E come che fai divertire la gente durante le giornate qui alla Magna Grecia? Che cosa fai di concreto, ecco?
1: Niente.
2: Niente, la sua risposta è sempre la stessa,
0: quello,
2: niente.
0: Quello è il bello di Alessio, capito? Però mi hanno detto che uno che insomma che becca tanto, c'è un sacco di situazioni. No? Non si può dire?
1: Sì, no.
2: Un ragazzo timido, mi dice,
0: timido,
2: per natura,
0: ma neanche
2: però.
0: Tanto, neanche tanto. Vabbè, ci ascoltiamo il prossimo pezzo, magari rompiamo un po' la sua timidezza con un pezzo del 1996, Free From Desire di Gala, che qualche anno fa è tornato di moda, insomma, con tutte le situazioni social, TikTok, e quindi anche quelli più piccoli hanno conosciuto questo pezzo, che in realtà è di tanti anni fa.
2: È il pezzo che fa impazzire le discoteche, dai più grandi ai più piccoli, fa divertire praticamente tutti.

0: così. Hai visto, spruzzi e sprazzi in acqua, cioè per me questa è botta d'energia. Che bello, qui in Magna Grecia, il primo delle nostre esterne di quest'estate, anche perché due settimane fa abbiamo rinviato perché il maltempo insomma ha rotto un po' le scatole, ma oggi siamo qui, c'è una giornata bellissima, fa un caldo pazzesco e c'è tanta gente che si sta divertendo, villaggio Magna Grecia. Kevin, con chi sei? Presentaci! Vai adesso, sì sì.
1: Allora, devi sapere che soltanto un paio di ore fa ho ricevuto una telefonata, mi ha detto: Felice, questo, io vado matto per One More DJ e ti voglio alla Magna Grecia.
0: Che bello, che bello.
1: Noi abbiamo mantenuto la promessa ed eccoci qua. E al nostro fianco abbiamo proprio lui. Presentati nuovamente tu, da solo. Io sono, continua tu.
2: Felice.
0: Lui è felice, felice. Applauso Felice, senti.
2: Troppo gentili.
0: Wow, che emozione, ragazzi.
1: Felice di nome e di fatto, sorride sempre.
2: Assolutamente, di nome e di fatto.
0: È vero, ti trasmette questa cosa. Io lo conosco da un'ora e mi ha trasmesso subito questa cosa positiva. Bello, bravo.
1: Dunque, Felice, tu di che cosa ti occupi qua?
2: Ma mi occupo di...
0: Cioè, secondo me è amico di Alessio e non fanno un caso nessuno dei due. Però,
2: bravissimo. Anche io... Lavoro per l'Alberazzo, però mi fermo qui, non continuo.
0: Senti una cosa, Felice, mi ci dai una spiegazione di quello che succede qui durante la settimana, insomma, gli appuntamenti, se ce n'è qualcuno, o bagno in piscina e tanto divertimento così? Spiegaci tu.
2: Allora, la vita del villaggio è una vita abbastanza semplice. Come potete vedere, la maggior parte degli utenti è costituita da famiglie.
0: E questo ci piace tanto a noi. Ci piace
2: è diventata
0: tanto.
2: Una grande famiglia in realtà, perché molti di loro frequentano questo villaggio da tanti anni. Quindi anche diciamo le new entry hanno facilità a integrarsi. Come ti dicevo, mi occupo di loro, dei loro sorrisi, dei loro divertimenti.
0: Quindi sei anche un po' l'animatore, diciamo.
2: No,
0: un po'.
2: Più o meno,
0: rianimatore
2: sì.
0: Va bene. Quindi tutti i giorni qui aperti per ferie, mi sembra di capire.
2: Assolutamente sì.
0: Che bello. Il prossimo... No, vai, fai un'altra domanda.
1: Felice, ti volevo domandare anche, oltre al lavoro, perché tu lavori di continuo durante il periodo estivo, che progetti hai per quanto riguarda la stagione extra lavoro? Ecco, definiamoli così.
2: Ma quelli personali miei?
0: Sì, magari sì. Anche in una fine estate, diciamo. Però le ferie, dove vai a fartele in poche parole?
2: Ma in genere cerco posti freddi, freschi, alla fine dell'estate. È capitato di andare insieme a Copenaghen, è capitato di andare insieme in Irlanda. Cerchiamo, ecco, dopo un'estate estremamente calda e afosa, terre nordiche.
0: Un po' di refrigerio.
2: Nordiche, sì, assolutamente sì.
0: Va bene.
1: Hai proprio ragione, Felice. Dopo il caldo ci vuole l'aria fresca, va.
0: E ci vuole anche un po' di

0: altro discepolo dei miei 18esimi compleanni. Allora, ben trovato.
1: Grazie.
0: Nome e cognome, come l'anagrafe?
1: Pasquale Porcino.
2: Presente.
0: Con chi ti trovi oggi qui alla Magna Grecia?
1: Con la mia ragazza.
0: Quindi una giornata romantica, insomma, da quello che mi fai capire. Che progetti hai per quanto riguarda l'estate attuale, questa del 2026?
1: Relax, completo.
0: Sempre con la fidanzata?
2: Si è detto relax,
1: diciamo,
2: no.
1: Sì, se no finisce male.
2: Si è detto con la ragazza o no? Cioè, se non è relax se con lei, quindi...
0: Ha detto
2: è
0: obbligatorio se non finisce male, eh? Ok. Volevi aggiungere qualcos'altro?
1: No, no, a posto così.
2: Quindi mi sa che è al posto giusto, perché qui chi si vuole divertire in piscina si fa baldoria,

0: detto sono con la ragazza ed ecco qui la ragazza alla mia destra, pronta, rinfrescata. Tu sei?
1: Chiara.
0: Chiara, confermi appieno quello che poco fa ha spiegato il ragazzo, sì? Sempre insieme, da tutte le parti, non in luoghi, non in dove?
1: Certo, sì.
0: Tu personalmente che cosa hai idea di fare per quanto riguarda l'estate 2026?
2: Immagino che progetti? Un'estate di casino, lui tra Axel e casino.
1: Soprattutto andare in piscina.
0: A te piace la piscina?
1: Villaggi, così così.
2: Ma un po' di discoteca?
1: Pure, pure.
2: Ok, perfetto, sono allineati, hai visto? Lui

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!

0: facciamo sentire la voce, il calore.
1: Concordo a pieno tutto. Noi spieghiamo tutto in qualunque posto, dalla A alla Z. C'è una persona di cui tutti vanno pazzi qui dentro. Guarda e ascolta, ascoltate cosa accade. Magna Grecia, ci sei? E qui, per tutti quanti voi, lui, unico e inimitabile, ladies and gentlemen,

si viaggia nel tempo. Arriva la Bush, Buy My Lover. Ragazzi, chi la balla? Chi la ballate in discoteca quando questo andava di moda? Può alzare la mano, grazie. Boomer. Che bello, brave, brave, brave. È nel 1994.

mi segue sui social, chi mi segue anche in radio, insomma, sa quanto è l'amore per me per la dance. E fino a qualche giorno fa io ho passato, l'altra sera, quando è stato mercoledì sera, ho fatto una super serata vicino a Vibo Valencia insieme a Neja, Regina, Lady Violet, tutti questi artisti degli anni 90. Ho fatto il DJ set, loro si sono esibiti ed è stato veramente gradevole, l'ennesima volta. Prima ci siamo esibiti alla Reggia di Caserta 15 giorni fa, insomma ci siamo stradivertiti anche in questa occasione. E con Neja Agnese, che lei è di Torino però ormai da sposata vive a Palermo, che bello Palermo, sono stato ospite pure a casa sua, la salutiamo. Io ho detto che alla prima esterna dovevo mettere per forza

Restless. Secondo me con una delle voci più belle, forse la più bella in assoluto degli anni 90. Questa, sì, Neja è la più brava secondo me. E la musica

0: compagnia, insomma, ci fai le presentazioni, andiamo, dai.
1: Sì, le alte temperature devi sapere comunque che si affrontano in diverse maniere qui alla Magna Grecia. Chi in acqua, chi tramite altri mezzi. Vieni qua, raggiungimi. Qualche passetto più in avanti, perfetto. Tu sei?
2: Giorgia.
1: Giorgia, benvenuta.
0: Giorgia super ventaglio, cioè non puoi non vedere il suo ventaglio da Marte, ci vedo. Perché lei che si sventaglia da quando è arrivata, cioè...
1: Un ventaglio gigante. Dunque, Giorgia, fanno il tifo per Felice, ma fanno anche il tifo per te. Tu che progetti hai per quanto riguarda l'estate 2026, quella che stiamo vivendo attualmente?
2: Sole, relax e Alberazzo.
1: Ci spieghi in maniera più chiara, Alberazzo?
2: No, io lo posso spiegare.
0: No, si deve, adesso siamo tutti curiosissimi, pensa.
2: Non te lo posso spiegare.
1: C'è una donna riservata, lei.
0: Oddio, ha detto Alberazzo.
2: È la Felice che lavora nella mia ditta.
1: Ah, sì?
2: Felice.
0: E poi l'avete licenziato, cioè fammi capire, lavorava perché poi...
2: Lavora,
0: pensavo è andato in pensione, cioè, come detto. Cioè, ma poi ce lo spiega magari dietro le quinte. Felice, una cosa che si può spiegare ai microfoni di Turin? Si può spiegare? A modo tuo, però allontaniamoci dalle casse, grazie. A modo tuo, Felice, cos'è l'Alberazzo?
3: È dove si mangia, si beve, si dorme e non si fa...
1: Non si fa.
0: Ah, ok, ok. Quindi Alberazzo è un modo tranquillo per stare tranquilli. Insomma, di capire. Insomma, ma dopo andrai da qualche parte, Giorgio? Andrai da qualche parte o ti fermi tutta l'estate qua? Che bello, attenzione, non è poco.
2: Sempre qua.
0: Sempre qua. Quindi...
2: Ciao Alberazzo.
0: No, Alberazzo, tutta
2: sempre
0: la vita.
2: Qua, tutta la vita.

0: 2015.
1: L'energia qui però va sempre al massimo.
0: Ah sì, sì, sai che mi sto divertendo tanto, dai.
1: Anche io, ci ho preso gusto con la situazione, sai.
0: Ma ce l'aveva detto Felice, qui sono tutti felici, nel senso, sono tutti attivi, carichi.
1: L'abbiamo fatto due volte, ma il tris ci vuole.
0: No, ancora, va bene.
1: Felice! Funziona sempre.
0: Ok.
2: Despacito, mami, io sé che te va a gustare.
0: Despacito.
2: Despacito, mami.
0: Elvis Crespo. Ai bailar. Ragazzi, di nuovo, a tempo sull'acqua. Spruzzi, vai!

0: insieme, rivolgiamoci verso lui.
1: No, niente, ormai è diventata una fissazione, il tormentone.
0: Ci piace,
1: ce
0: ci
1: lo
0: piace.
1: Portiamo anche domani al Punta Piana, ce lo portiamo anche lì. Felice, puoi venire domani con noi.
0: Salutiamolo tutti quanti, tutti con la mano.

peccato quelli che fanno l'amore mentre ci ascoltano. Sai, la notte, insomma, anche in macchina, accendi la radio, hai capito? Chi non l'ha fatto? Dai, smettetela. Attenzione, la musica

0: Se ve ese nuevo, no me voy a de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: Como va Bunny, va a ser el del pop, ey, con Redmi the
2: Mo, ey. E questa è l'atmosfera che ci piace. La gente positiva. Il calore che questa ci regala. L'estate, la festa, la musica.

disco dopo l'altro. Ci sono dischi che si ballano, dischi che si cantano e dischi che si ballano e si cantano. E questo è uno di quelli. Fred De Palma, è il menù 19, pensate un attimo.

0: Bagna Grecia.
1: Sempre uguale o va bene così.
0: Io non vi sento.
1: Dimmi che

E adesso abbracciamoci forte forte in acqua. Abbracciamoci forte forte. Lei non vuole bene a nessuno, possibile, non ci credo. Un saluto ovviamente a tutti.

0: anche se estate, la primavera è sempre gradita, specialmente quando arriva il momento di cantare, come in questo caso. Uomo DJ Touring 104 in diretta da Magna Grecia Villaggio.
1: Se
2: tutti
1: per innamorarmi
2: più forte, più forte.

0: la nostra versione ovviamente.
1: E la parte dove cantare è obbligatorio.
0: Eh certo. Ma loro sono bravissime. Sono bravissime, soprattutto le donne. Gli uomini anche, però le

0: Mi sa che ripassate anche la seconda mezz'ora, ma vola qui, qui vola, qui vola, qui vola. Però prima di chiudere voglio mettere un disco, uno di quelli disco estate. Disco estate 2026. Secondo me lo cantano in tanti.
1: Attualmente è il tormentone per eccellenza.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarley.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: E questo è il bello, perché ragazzi vi stanno sentendo più o meno in 40.000, quindi è bello questo, giusto per farvi sentire a vostro agio. Loro nel frattempo ce la stanno spassando, questo ci piace tanto. C'è il brindisi di mezzo, ci ha spostato a 10 minuti perché dice devo essere un po' così.
1: Esatto, tra un disco e l'altro arrivano anche i brindisi, chiaramente. Per i brindisi lascio la parola a te, tu sei brava, mi hanno detto, sei la regina dei brindisi.
0: Puttana, da anni che spacca lei con i brindisi. Pensa che ha vinto 3 finali dove io facevo il DJ e lei era la finalista. Brava, brava.
2: Per quanto stiamo bene qui, la signora potrebbe aprire già da maggio. Brindisi faccia a tutto il villaggio.
0: Oh, ragazzi, questo è stato tecnico. Tecnico.
1: Ha fatto un rima.
0: Per un attimo ho preparato la situazione bip. Poi ho detto, no, non c'è bisogno, è andata tranquilla. Attenzione, andiamo a 1983 con una rivisitazione. Eritmix, ci ho messo anni a imparare suo nome, a dire il suo nome. Eritmix.
1: Cioè,
0: non lo dico ancora bene, però.
1: Alla terza sono fatta, Eritmix.
0: E in una parola, anzi due, Sweet Dream. E andiamo, gente! Ragazzi, questo è Sergio D'Amico.

0: Un grazie alla nostra ballerina ufficiale, ragazzi. Grandioso.
1: Mi piace la sua tecnica, il modo in cui entra in scena. Fantastico. Poi i cocktail rendono la scenografia ancora più eclatante. Mamma mia!

0: freddo, è tutto chiuso, ti arriva l'estate. Cioè, questa è una canzone che arriva l'estate. Cioè, qualunque il clima, qualunque il momento dell'anno, questo ti fa tornare in estate. Prossimo è disco estate, però del 2026. Insomma, uno dei più battuti, sicuramente uno dei più ballati. Alla vostra, ragazzi, mi sono unito qui alla cerchia. Alla vostra, alla vostra.
1: E la testa gira, gira, gira.
0: E la testa gira, sto bevendo la birretta, forse magari, sì.
2: Cin cin!

0: villaggio Magna Grecia, dove siamo qui oggi in diretta radio.
1: Assolutamente sì, siamo proprio qui in presenza, qui alla Magna Grecia. Stiamo assaporando questa giornata bellissima, una delle tante per quanto riguarda l'estate 2026, in questa location incantevole, bella, a pochi passi dal mare, a pochi passi da Reggio Calabria, dal centro città.
0: A pochi passi.
1: Sì, sì, giusto pochi chilometri e si arriva, come nulla.
0: Sì, bello,
1: eh?
0: Bello, bello, bello, mi piace. Pochi passi che mi gira, capito? Mi gira perché è abbinato un po' al prossimo disco. Cioè, quindi...
1: Eh sì, si viaggia in maniera rapida, ci si butta in acqua, ci si rinfresca, ci si diverte insieme a tanti amici, agli innamorati e alle famiglie.
0: Ragazzi, lo possiamo fare continuare per ore. Lui riesce a dire per tre ore minchiate.

Cioè, ragazzi, com'è? L'hanno superata questa? Secondo me sono stati bravissimi, ragazzi, appunto, della Magna Grecia, villaggio ufficiale. E qui, insomma, ci siamo tanto divertiti. Io mi sono tanto divertito. Manca mezz'ora ancora, però già comincio a fare i saluti. E l'appuntamento, insomma, alla prossima settimana, dai.

0: partono e non si fermano più. Chi li ferma più? Nessuno.
1: Ehi, cavo, Kevin, in questo caso, visto che siamo in piscina, abbiamo fatto l'acqua, Kevin Spruzzi, invece di Bruzzi. Cioè, cosa farai tu invece in quest'estate? Quali sono i tuoi progetti per l'estate 2026? Ti faccio a te la domanda che hai fatto un po' a tutti oggi, dai.
0: Lavorare sodo, divertirmi e stare sempre a contatto con la musica.
1: Ah, questo è importante per te, quindi va bene. Prossimo disco, un balneo, un pallao, te lo ricordi?

0: Ma sai che con questo pezzo ci hanno fatto anche una salsa? Eccoli infatti, li vedi?
1: Ma la salsa bella piccante oppure?
0: Si sono accoppiati, cioè non in quel senso, eh. Si sono accoppiati a livello artistico, a livello di ballo, ecco.
1: Avevo capito, non è che penso sempre a male io. Quasi. E poi perché quando dici ti sei accoppiato non posso, pensi a bene, cioè non è mai.

0: Durante i wedding si dice il primo ballo tra moglie e marito. Questa viene sempre adattata alla circostanza wedding, mi dicono, no?
1: Ah, ma tu sei uno del wedding matrimoni vuol dire? Che?
0: Eh sì, parlo sempre in italiano, visto che è tema italiana questa.
1: Va bene, va bene. Alba Chiara di Vasco Rossi.
0: Gente, cantiamola tutti quanti insieme, sia chi è con noi e sia chi ci sta ascoltando. Tutti!

0: Electro qui Magna Grecia, bella l'attivo, attivo carico questa esterna, ci siamo tanto divertiti, siamo addirittura d'arrivo, però ancora qualche altro brano lo ascolteremo.
1: A proposito di mondo, di gente e quant'altro, io osservo i tuoi dischi tra uno e l'altro e guardo che il prossimo pezzo ci riporta proprio all'epoca degli anni d'oro, perché così si chiamavano gli anni 90, no? Durante quell'epoca Max Pezzali, uno che era l'artista insomma più gettonato dal pubblico in quell'epoca,
0: uno dei più gettonati sicuramente,
1: ha creato un pezzo dedicato proprio a quell'era, definito gli anni.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Questo sembra lento, ma non è lento. Aspetta che arrivi.

0: ma un disco dopo l'altro, velocità della luce, non ci fermiamo più. Torniamo, rimaniamo negli anni 90, ma alla fine degli anni 90, 1999. Che io mi ricordi così ad occhio, così a orecchio, è stata la prima drag queen, il primo drag queen che si presentava al grande pubblico con una canzone fantastica. Ve la ricordate quella? Hey up and down, down, down, hey up and down, down, down.
1: Bill Moore.
0: Billy Moore, sì.
1: L'artista che l'ha creata.
0: Yes.
1: Se non erro, sì. Io cerco di ricordare qualcosa. Up and down.
0: Up and down.

0: Ragazzi, cioè, mi viene quasi da piangere.
1: Anche a me, guarda, mi viene la nostalgia.
0: È arrivato il momento, se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo, cioè, capito? Quello, l'ultimo disco. E rimaniamo con questo fantastico artista, no?
1: Il finale va fatto con i fiocchi, ci vuole uno di quei pezzi stratosferici, insomma, come
0: certo
1: si dice.
0: Certo che sì, quello che dà tanto amore.
1: Eravamo?
0: Quattro amici al bar? Eccoci qua, Magna Grecia! L'amour toujours! Se volete potete fare anche il gioco di mani, ma come volete.
1: Possiamo farle oscillare come lei.
0: Bravissima.
1: Da un lato all'altro.
0: Lei secondo me è stata una di quelle più sul pezzo oggi, eh? Sì. Ma tutte e due sono in finale, eh? Tutte e due sono in finale. Ciao a tutti, buon bordice, chiude qua, ma la musica qui continua, non vi preoccupate. Ogni weekend su Touring 104.

0: Volevi ringraziare qualcuno?
1: Sì, ringrazio tutti quanti gli ospiti, le amiche e gli amici che sono stati in nostra compagnia durante questo weekend, questa prima fase qui alla Magna Grecia. Ringrazio te come sempre per la tua musica, Mister DJ Enzo Romeo. Applausi a voi, al Mister DJ, gente.
0: Grazie, grazie, grazie a Kevin Bruzzi in questo
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
2: Andiamo all'estero, torna altissima l'attenzione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
1: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
2: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
1: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
2: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di New Guard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. Nel calcio, questa sera alle 23 ore italiana, Francia e Inghilterra si affrontano a Miami nella finale per il terzo posto dei mondiali. Sarà anche l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina francese dopo 14 anni. Al suo posto arriverà Zinedine Zidane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
5: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. Il nostro appuntamento dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti sul Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. L'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera ed ogni domenica sera. I 25 brani che voi stessi potete segnalare con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. E allora siete pronti? Partiamo con il pezzo che oggi occupa la posizione numero 25. È firmato da Shakira e Burna Boy. Si intitola Dai Dai più 1.
4: Numero 25.

0: 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Dito nella piaga con Businessman. Sale di 2 gradini.
1: Numero 18.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 23. È firmato da Calvin Harris e Jay-Z, si intitola Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 17.

0: Vi ricordo che Keto Pit vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E sabato a partire dalle 20:30 e la domenica a partire dalle 22. Ed è una classifica di musica italiana e straniera che voi stessi potete aiutarmi a realizzare settimana dopo settimana. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 400. Indicatemi i pezzi che volete all'interno della classifica e, perché no, anche quelli che non volete più ascoltare all'interno di Top It. Le vostre segnalazioni insieme ogni settimana, tutte le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, fanno sì che ogni giorno, anzi ogni sabato e domenica, abbiamo l'opportunità di ascoltare la nostra classifica Top It. A questo punto scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 22. È firmato da Harry Styles e si intitola Dance No More. +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Francesco Gavani con Summer Funk, ma ahimè scende di 4 posizioni.
1: Numero 21.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa bellissima serata, ma soprattutto l'appuntamento con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica sera. La voce continua ad essere sempre quella di Mary Fulco, e adesso arriva la voce di Coez, che questa settimana troviamo protagonista della posizione numero 19 con il pezzo che si intitola Ci vuole una laurea più uno.
0: Numero 19.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 18, affidato a Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love, ma ahimè scende di 7 posizioni.
1: Numero 18.

0: Al numero 17 all'interno della nostra classifica questa settimana è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola -2.
1: Numero 17.

0: tempo di Top It Story, il brano che arriva dal passato, un tuffo indietro nel tempo con qualcosa che è stato un grande successo nei mesi e negli anni scorsi, ma che continua a essere un successo anche ai giorni nostri. Il pezzo questa settimana che occupa questo spazio speciale del Top It Story è firmato da Diana Ross e si intitola I'm Coming Out.
1: Top History.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni e ai nostri numerini magici. Questa settimana occupa la posizione numero 16 Herbal Meta con Calma Metafisica +2.
1: Numero 16.

0: Al numero 15 all'interno di Top Hit è Olivia Rodrigo con Stupid Song, fa un balzo in avanti di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State ascoltando Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20:30 ed ogni domenica sera a partire dalle 22. La voce è quella di Mary Fulco, ma adesso arrivano due grandi voci che insieme hanno realizzato un pezzo che questa settimana occupa la posizione numero 13 di Top Hit. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 13.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 12. È firmato da Angelina Mango insieme a Marco Mingoni. Il pezzo si intitola Canto d'amore. Più due.
0: Numero 12.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 11 all'interno di Top Hit questa settimana è Teddy Sims con Mr. Know It All, più 3 rispetto alla classifica scorsa.
2: Numero 11.

0: Ed eccoci al primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Shakira e Burna Boy con Dai Dai più 1. Al numero 24 era Dito nella piaga con Businessman più 2. Al numero 23 Calvin Harris insieme a Jay-Z con Satisfy più 3. Al numero 22 Harry Styles con Dance No More più 1. Al numero 21 Francesco Gabbani con Summer Funk meno 4. Al numero 20 Gaia con Bossa Nostra meno 7. Al numero 19 Coez con Ci vuole una laurea più 1. Al numero 18 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love meno 7. Al numero 17 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola meno 2. Al numero 16 Ermal Meta con Cal Metafisica più 2. Al numero 15 Olivia Rodrigo con Stupid Song più 3. Al numero 14 Irama con Cabana più 1. Al numero 13 era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul più 4. Al numero 12 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore più 2. E al numero 11 oggi abbiamo trovato Teddy Sims con Miss Know It All più 3.
1: Top Hit riepilogo.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto di Top Hit dobbiamo scoprire i primi 10 brani. Sono quelli che avete richiesto di più negli ultimi 7 giorni, sono quelli che avete visto di più negli ultimi 7 giorni. Partiamo proprio dal singolo che oggi occupa la posizione numero 10. È firmato da Bad Bunny e si intitola Nueva York più 3.
1: Numero 10.
2: Nueva York.

0: 9 all'interno di Top Hit. Questa settimana è Biagio Antonacci con You and Me. Fa un balzo in avanti di 7 posizioni.
1: Numero 9.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 della nostra classifica. È firmato da Benson Boone e si intitola The Time of My Life, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: E rifugo con voi in questa bella serata con la nostra classifica top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. A questo punto della nostra top hit dobbiamo scoprire i primi 7 singoli e partiamo proprio dal brano che oggi occupa la posizione numero 7. È firmato da Blanco ed Elisa e si intitola Ricordi più 1.
1: Numero 3.

0: Al numero 6, Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca. Fa un balzo in avanti di 3 posizioni.
1: Numero 2.

0: Andiamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Somber e si intitola My Body Isn't Ready. Più 2.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Al numero 4 all'interno di Top Hit è Alex Warren con Passenger, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 4.

0: Vi ricordo che la classifica Top Hit viene realizzata settimanalmente con le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, ma non solo, anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Quindi vi chiedo di continuare a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. A questo punto della nostra serata, dobbiamo scoprire i primi tre singoli, le prime tre posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 3. È firmato da Bruno Mars e si intitola Oh My Soul. Sale di 4 gradini.
1: Numero 3.

0: numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è la musica italiana di Jovanotti ed Alfa. Il pezzo si intitola Buon Vento, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: Buon vento!
1: Ed eccoci al secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Benny con Nuevo Yol, più 3. Al numero 9 Biagio Antonacci con You Have Me, più 7. Al numero 8 Benson Boone con The Time of My Life, più 1. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi, più 1. Al numero 6 Benji, Fede ed Alex Britti con Viva la Vasca, più 3. Al numero 5 Somber con My Body Isn't Ready, più 2. Al numero 4 Alex Warren con Passenger, più 3. Al numero 3 Bruno Mars con Oh My Soul, più 4. E al numero 2 abbiamo trovato Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, più 3. Non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
2: State ascoltando Top Hit.
1: Sale di 4 gradini rispetto a 7 giorni fa il nostro numero 1, ovvero sia il singolo firmato da Sienna Spyro dal titolo Material Lover. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye!
2: Numero 1.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it Radio Tour.
1: Mix by Mix. Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
2: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
3: In diretta di studio Radio Turin 104.
2: Questa è Mix by Mix.
4: Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
2: Su Turin 104 Mix by Mix.
6: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo sento, bro. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: Diretta agli studi di Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca.

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo sento proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: con la musica. Con la musica. Ti prende, ti cattura. Ti cattura. Perfetto. Lo stile unico. Grande. Perfetto.
1: State ascoltando Mix by Mix.

0: la prima di quest'estate 2026, l'abbiamo detto prima, insomma, One More DJ, non lo specifico, nel weekend ci trasformiamo in Rewind, quindi tanta musica che arriva dal passato, ma siamo in esterna, quindi sentite i rumori, sentite quelle, come dire, quelle sbavature che però sono fantastiche, piacevolissime, e siamo alla Magna Grecia, insomma, questo villaggio con la piscina. Ciao il mio amico e compagno di avventure, Kevin Bruzzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, sempre presente, impostazione già carico per il tutto.
0: Ci siamo, ci siamo. Insomma, tra un po' ti voglio vedere tra la gente a fare qualche domanda. Magari parlando d'estate, guarda caso, no?
1: E sai una cosa, viste le alte temperature che ci circondano, è un modo anche per rinfrescarmi, insomma. Mi butto in acqua, gironzolo e intervisto qualcuno.
0: Ah, ecco, ecco, lavori, facciamo finta di lavorare, ma io direi di andare con la sigla. Partiamo con One More DJ in diretta su Turin 104.
2: One, two, three, one more DJ.
3: Energia sotto forma di musica.
2: Enzo Romeo DJ.
0: Ecco qua, il primo disco di oggi arriva dal 1992. Partiamo con questa escalation in musica. E voi nel 1992 cosa stavate facendo in questo momento, in quell'estate? Io avevo 16 anni, tu non esistevi ancora.
1: Ero solamente nei pensieri di mamma, nient'altro.
0: Eccoci qua, loro sono gli Slap, uno dei pezzi più belli e più iconici appunto di quella decade fantastica, insomma, gli anni 90, ma non facciamo solo anni 90. No, no, no, no, no, no, andiamo!

0: dato un certo effetto. Caro Kevin, lo sai che la nostra puntata, il nostro programma nel weekend, ma è tutto mixato, non ci fermiamo mai, sempre in battuta, sempre in battuta. Ma di battuta in battuta è arrivato dietro le spalle, questo mi preoccupa un po'. Braccio d'acciaio, ho detto mangano. Cioè, ciao Enzo! Cioè, lui canta, suona, insomma, è il braccio d'acciaio, guarda, guarda.
1: Insomma, un artista con la maiuscola.
0: Artista perché lui è ballerino di breakdance. Lui negli anni '80 è stato anche in televisione, penso un attimo. Abbiamo svelato tutto in un attimo, cioè. C'è qualcosa di nascosto, cavolo Enzo? Tra un po' facciamo l'intervista anche a lui. Vedo tanta gente in movimento, grazie gente. Ciao Francesca! Ciao ciao, ci siamo salutati. Abbiamo incontrato tanti amici che non vedevo da tempo. E questo ti fai sentire a casa, no? Kevin, qual è la domanda di oggi? Qual è?
1: Progetti per l'estate 2026.
0: Ok, lui è di starsi da seduto a non fare nulla. C'è capito? Ne sono sicuro.
1: Al momento lasciamo i puntini sospensivi. Vedremo un po' le risposte che avremo in giro per la struttura.
0: Va benissimo. Prossimo disco, addirittura andiamo negli anni 70, quindi 1979. È stato uno dei dischi più venduti nel mondo in assoluto. Vi ricordate degli ABBA? Ma tu come fai? Non c'eri. Ma qualcuno lo ricorda, qualcuno lo balla. Qualcuno faceva il ballerino quando c'era. Parte lui, c'è anche Pasquale lì che ballerino ufficiale, sì. Questa è la versione del 2022 che a me piace tanto, insomma, di Larry Ciucciù Romero, forse per il mio cognomo, insomma, similare. Tuning 104 in diretta qui dalla Magna Grecia. E se siete in giro ci state ascoltando in macchina, passate, facciamo un bagno in piscina.

come la testolina. Questo a noi ci piace veramente tanto. Per capire un attimino se ci sentono, se ci ascoltano, ragazzi, sono qui vicino della Magna Grecia. Ragazzi, possiamo fare un po' di baldoria con l'acqua, un po' di spruzzi? No, eccoli, lui, lei mi

0: sono ansioso anch'io di vedere l'effetto refrigerazione.
1: Se sei,
0: sai,
1: ansioso in genere lo sappiamo tutti, sei sempre così.
0: Che si è affaticato.
1: Sì. Insomma, la musica di One More DJ, come abbiamo detto nella fase rewind, viaggia nel tempo, ma arriviamo anche ai giorni d'oggi, perché noi ci portiamo avanti con il lavoro, come dico sempre in radio, insomma, perché tra 20 anni dobbiamo prendere una canzone del 2026, quella che magari ci ha fatto ballare tanto, o una

andiamo da loro. C'è anche Sergio, guarda, effetto bronzo di Riace, minchia. Eppure lui dolci ne può mangiare quanti ne vuole, attenzione, però ti tiene in linea perfettamente. Lo sai che il compleanno Sergio, il 18esimo, io sono andato, ho fatto il DJ io. Wow, quale onore. Ma più di una persona qui ho fatto il 18esimo. Mamma mia, che bello. Attenzione, un pezzo che ha 40 anni. Eccolo qua, una versione nuova, insomma, italiano più che mai, anche se cantato in inglese. Oleg Chopin, te lo ricordi? No. Questo mi ricorda Jerry Calà.

0: forte, che magia, magia, magia.
1: E ci dà tantissime emozioni, dobbiamo ammettere. Una lieve nostalgia.
0: Eccolo qua. Intanto Enzo Mangano è andato a piangere per l'emozione. Cioè, ho sentito sto pezzo e si è emozionato. Sta piangendo. Vieni Enzo, non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo stesso, vieni.

0: Quindi non siamo in estate, non ci siamo. È una replica il sabato notte che però ha il suo effetto. Ma attenzione, prima intervistato, come insomma da tradizione, vuole il bagnino. Il bagnino, nel caso nostro, Alessio, ci sei Alessio?
1: Sì, sono.
0: Che voce attiva,
2: Alessio lavora qui dalle 6 del mattino.
0: Lavora? E da 2 ore che qui da seduto, ha sdraiato, già lavora, è un altro concetto. Un applauso a Alessio, ragazzi. Ragazzi, un applauso a Alessio che riesce a rubare lo stipendio. No, scherzo, scherzo.
2: Buon pomeriggio Alessio, siamo contenti di averti in nostra compagnia, specialmente adesso ai microfoni. Ti dico, tu che progetti hai per quanto riguarda l'estate 2026? Che è la domanda
0: io,
2: che...
0: Io già ho un'idea, però sentiamo lui.
2: La domanda comune di oggi, ecco.
1: Sicuramente rendere la piscina sicura e fare insomma in modo che le persone si divertino.
2: Lui ci tiene alla sicurezza, ha detto... Ama rendere tutto sicuro.
0: Stai facendo una traduzione.
2: Poi va rallentatore. E senti, ami anche far divertire la gente, da quello che mi hai detto. E come che fai divertire la gente durante le giornate qui alla Magna Grecia? Che cosa fai di concreto, ecco?
1: Niente.
2: Niente, la sua risposta è sempre la stessa,
0: quello,
2: niente.
0: Quello è il bello di Alessio, capito? Però mi hanno detto che uno che insomma che becca tanto, c'è un sacco di situazioni. No? Non si può dire?
1: Sì, no.
2: Un ragazzo timido, mi dice,
0: timido,
2: per natura,
0: ma neanche
2: però.
0: Tanto, neanche tanto. Vabbè, ci ascoltiamo il prossimo pezzo, magari, e rompiamo un po' la sua timidezza con un pezzo del 1996, Free From Desire di Gala, che qualche anno fa è tornato di moda, insomma, con tutte le situazioni social, TikTok, e quindi anche quelli più piccoli hanno conosciuto questo pezzo, che in realtà è di tanti anni fa.
2: È il pezzo che fa impazzire le discoteche, dai più grandi ai più piccoli, fa divertire praticamente tutti.

0: così. Hai visto, spruzzi e sprazzi in acqua, cioè per me questa è botta d'energia. Che bello, qui in Magna Grecia, il primo delle nostre esterne di quest'estate, anche perché due settimane fa abbiamo rinviato perché il maltempo insomma rotto un po' le scatole, ma oggi siamo qui, c'è una giornata bellissima, fa un caldo pazzesco e c'è tanta gente che si sta divertendo, villaggio Magna Grecia. Kevin, con chi sei? Presentaci! Vai adesso, sì sì.
1: Allora, devi sapere che soltanto un paio di ore fa ho ricevuto una telefonata, mi ha detto: felice questo, io vado matto per One More DJ e ti voglio alla Magna Grecia.
0: Che bello, che bello.
1: Noi abbiamo mantenuto la promessa ed eccoci qua, e al nostro fianco abbiamo proprio lui. Presentati nuovamente tu da solo, io sono, continua tu.
2: Felice,
0: lui è felice, felice de... applauso felice, senti.
2: Troppo gentili.
0: Wow, che emozione, ragazzi.
1: Felice di nome e di fatto, sorride sempre.
2: Assolutamente, di nome e di fatto.
0: È vero, ti trasmette questa cosa. Io lo conosco da un'ora e sì, mi ha trasmesso sì, subito questa cosa positiva. Bello, bravo.
1: Dunque, Felice, tu di che cosa ti occupi qua?
2: Ma mi occupo di...
0: Cioè, secondo me è amico di Alessio e non fanno un caso nessuno dei due. Però,
2: bravissimo. Anche io lavoro per l'Alberazzo, però mi fermo qui, non continuo.
0: Senti una cosa, Felice, mi ci dai una spiegazione di quello che succede qui durante la settimana, insomma gli appuntamenti, se ce n'è qualcuno, o bagno in piscina e tanto divertimento così? Spiegaci tu.
2: Allora, la vita del villaggio è una vita abbastanza semplice, come potete vedere la maggior parte degli utenti è costituita da famiglie.
0: E questo ci piace tanto a noi. Ci piace
2: è diventata
0: tanto.
2: Una grande famiglia in realtà, perché molti di loro frequentano questo villaggio da tanti anni. Quindi anche diciamo le new entry hanno facilità a integrarsi. Come ti dicevo, mi occupo di loro, dei loro sorrisi, dei loro divertimenti.
0: Quindi sei anche un po' l'animatore, diciamo.
2: No,
0: un po'.
2: Più o meno,
0: rianimatore, sì. Va bene. Quindi tutti i giorni qui aperti per ferie, mi sembra di capire.
2: Assolutamente sì.
0: Che bello. Il prossimo... No, vai, fai un'altra domanda.
1: Felice, ti volevo domandare anche, oltre al lavoro, perché tu lavori di continuo durante il periodo estivo, che progetti hai per quanto riguarda la stagione extra lavoro? Ecco, definiamoli così.
2: Ma quelli personali miei?
0: Sì, magari sì. Anche in una fine estate, diciamo. Però le ferie, dove vai a fartele in poche parole?
2: Ma in genere cerco posti freddi, freschi, alla fine dell'estate. È capitato di andare insieme a Copenaghen, è capitato di andare insieme in Irlanda. Cerchiamo, ecco, dopo un'estate estremamente calda e afosa, terre nordiche.
0: Un po' di refrigerio.
2: Nordiche, sì, assolutamente sì.
0: Va bene.
1: Hai proprio ragione, Felice. Dopo il caldo ci vuole l'aria fresca, va.
0: E ci vuole anche un po' di reggaeton. Gente attiva, un po' di gasolina. Arriva qui, villaggio Magna Grecia. E

0: bentrovato.
1: Grazie.
0: Nome e cognome, come l'anagrafe?
1: Pasquale Porcino.
2: Presente.
0: Con chi ti trovi oggi qui alla Magna Grecia?
1: Con la mia ragazza.
0: Quindi una giornata romantica, insomma, da quello che mi fai capire. Che progetti hai per quanto riguarda l'estate attuale, questa del 2026?
1: Relax, completo.
0: Sempre con la fidanzata?
2: Si è detto relax,
1: diciamo,
2: no.
1: Sì, se no finisce male.
2: Si è detto con la ragazza, no, cioè, se non è relax se con lei, quindi...
0: Ha detto obbligatorio, se no finisce male, eh? Ok. Volevi aggiungere qualcos'altro?
1: No, no, a posto così.
2: Quindi mi sa che è al posto giusto, perché qui chi si vuole divertire in piscina

0: lui ha detto sono con la ragazza ed ecco qui la ragazza alla mia destra, pronta, rinfrescata. Tu sei?
1: Chiara.
0: Chiara, confermi appieno quello che poco fa ha spiegato il ragazzo, sì? Sempre insieme, da tutte le parti, in ogni luogo, in ogni dove?
1: Certo, sì.
0: Tu personalmente che cosa hai idea di fare per quanto riguarda l'estate 2026?
2: Immagino
0: che progetti?
2: Un'estate di casino, lui tra Axel e casino.
1: Soprattutto andare in piscina.
0: A te piace la piscina?
1: Villaggi, così così.
2: Ma un po' di discoteca?
1: Pure, pure.
2: Ok, perfetto, sono allineati, hai visto?

0: facciamo sentire la voce, il calore.
1: Concordo a pieno tutto. Noi spieghiamo tutto in qualunque posto, dalla A alla Z. C'è una persona di cui tutti vanno pazzi qui dentro. Guarda e ascolta, ascoltate cosa accade. Magna Grecia, ci sei? E qui, per tutti quanti voi, lui, unico e inimitabile, ladies and gentlemen, Felice!

viaggia nel tempo. Arriva la Bush, Buy My Lover. Ragazzi, chi la balla? Chi la ballate in discoteca quando questo andava di moda? Può alzare la mano, grazie. Boomer.

chi mi segue sui social, chi mi segue anche in radio, insomma, sa quanto è l'amore per me per la dance. E fino a qualche giorno fa io ho passato, l'altra sera, quando è stato mercoledì sera, ho fatto una super serata vicino a Vibo Valencia insieme a Neja, Regina, Lady Violet, tutti questi artisti degli anni 90. Ho fatto il DJ set, loro si sono esibiti ed è stato veramente gradevole, l'ennesima volta. Prima ci siamo esibiti alla Reggia di Caserta 15 giorni fa, insomma ci siamo stradivertiti anche in questa occasione. E con Neja Agnese, che lei è di Torino però ormai da sposata vive a Palermo, che bello Palermo, sono stato ospite pure a casa sua, la salutiamo. Io ho detto che alla prima esterna dovevo mettere per forza

Restless. Secondo me con una delle voci più belle, forse la più bella in assoluto degli anni 90. Questa... Sì, Neja è la più brava secondo me. E la musica!

0: compagnia, insomma, ci fai le presentazioni, andiamo, dai.
1: Sì, le alte temperature devi sapere comunque che si affrontano in diverse maniere qui alla Magna Grecia. Chi in acqua, chi tramite altri mezzi. Vieni qua, raggiungimi. Qualche passetto più in avanti, perfetto. Tu sei?
2: Giorgia.
1: Giorgia, benvenuta.
0: Giorgia super ventaglio, cioè non puoi non vedere il suo ventaglio da Marte, ci vedo. Perché lei che si sventaglia da quando è arrivata, cioè
1: un ventaglio gigante. Dunque Giorgia, fanno il tifo per Felice, ma fanno anche il tifo per te. Tu che progetti hai per quanto riguarda l'estate 2026, quella che stiamo vivendo attualmente?
2: Sole, relax e alberazzo.
1: Ci spieghi in maniera più chiara, alberazzo?
2: No, io lo posso spiegare.
0: No, no, no, si deve, adesso siamo tutti curiosissimi, pensa.
2: Non te lo posso spiegare.
1: C'è una donna riservata lei.
0: Oddio, ho detto alberazzo.
2: È la Felice che lavorava nella mia ditta.
1: Ah sì?
2: Sì, Felice.
0: E poi l'avete licenziato, cioè fammi capire, lavorava perché poi...
2: Lavora,
0: pensavo è andato in pensione, cioè, come detto. Cioè... Ma poi ce lo spiega magari dietro le quinte. Felice, è una cosa che si può spiegare ai microfoni di Turin? Si può spiegare? A modo tuo, però allontaniamoci dalle casse, grazie. A modo tuo, Felice, cos'è l'alberazzo?
3: È dove si mangia, si beve, si dorme e non si fa...
1: Non si fa...
0: Ah, ok, ok, quindi alberazzo è un modo tranquillo per stare tranquilli. Siamo lì a capire. Insomma, ma dopo andrai da qualche parte, Giorgio, andrai da qualche parte o ti fermi tutta l'estate qua, che bello, attenzione, non è poco.
2: Sempre qua.
0: Sempre qua, quindi...
2: Cioè, o alberazzo.
0: No, alberazzo tutta
2: sempre
0: la vita.
2: Sempre qua, tutta la vita.
0: Tutta la vita,
2: tutta
0: perfetto,
2: la
0: perfetto. Mi piace, noi ci incontriamo perché faremo altro, addirittura la prossima arriverà un nostro amico anche col drone, con le telecamere, quindi cerchiamo di inquadrare questo alberazzo. Alla prossima. Va bene.
2: Alla prossima.
1: Buon divertimento, Giorgia!
0: E io direi buona sventagliata lì con quel super ventaglio. Da... Noi ci siamo portati i ventilatori, però, La tecnologia a volte, sai... Attenzione, la prossima ce la cantiamo tutti insieme. Ciao Pisano. Questa è una delle canzoni più Sanremo di questo 2026, in una versione tutta nostra, insomma. Uomo DJ Turin 104. E la musica, il movimento. Ma se volete le mani super aria, continuate, bravi!

0: marzo del 2015.
1: L'energia qui però va sempre al massimo.
0: Ma sì, sai che mi sto divertendo tanto, dai.
1: Anche io, ci ho preso gusto con la situazione, sai.
0: Ma ce l'aveva detto Felice, qui sono tutti felici, nel senso, sono tutti attivi, carichi.
1: L'abbiamo fatto due volte, ma il tris ci vuole.
0: No, ancora, va bene.
1: Felice! Funziona sempre.
0: Ok.
2: Despacito, mami, io sé che te va a gustare.
0: Despacito.
2: Despacito, mami.
0: Elvis Crespo. Ai bailar. Ragazzi, di nuovo, a tempo sull'acqua. Spruzzi, vai!

0: cucina, tutti quanti insieme, rivolgiamoci verso lui.
1: No, niente, ormai è diventata una fissazione, il tormentone.
0: Ci piace,
1: ce
0: ci
1: lo
0: piace.
1: Portiamo anche domani al Punta Piana, ce lo portiamo anche lì. Felice, puoi venire domani con noi.
0: Salutiamolo tutti quanti, tutti con la mano.

peccato quelli che fanno l'amore mentre ci ascoltano. Sai, la notte, insomma, anche in macchina accendi la radio, hai capito? Chi non l'ha fatto? Dai, smettetela. Attenzione, la musica

0: number one de este nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: Como Bad Bunny va a ser el pop, con Reggae Dembow.
2: E questa è l'atmosfera che ci piace. La gente positiva. Il calore che questa ci regala. L'estate, la festa, la musica.

disco dopo l'altro. Ci sono dischi che si ballano, dischi che si cantano e dischi che si ballano e si cantano. E questo è uno di quelli. Fred De Palma, è il 2019, pensate un attimo.

E adesso abbracciamoci forte forte in acqua. Abbracciamoci forte forte. Lei non vuole bene a nessuno, possibile, non ci credo. Un saluto ovviamente a tutti i nostri

0: primavera è sempre gradita, specialmente quando arriva il momento di cantare, come in questo caso. One More DJ Touring 104 in diretta da Magna Grecia Villaggio.
1: Tutti
2: per innamorarmi, tornerai
1: più forte

0: Rino Gaetano, a mano a mano. La nostra versione, ovviamente.
1: E la parte dove cantare è obbligatorio.
0: Eh certo. Ma loro sono bravissime. Sono bravissime, soprattutto le donne. Gli uomini anche, però le donne.

0: mi sa che ripassate anche la seconda mezz'ora, ma vola qui, qui vola. Però prima di chiudere voglio mettere un disco, uno di quelli disco estate 2026. Secondo me lo cantano in tanti.
1: Attualmente è il tormentone.

0: è questo il bello, perché ragazzi vi stanno sentendo più o meno in 40.000, quindi è bello questo, giusto per farvi sentire a vostro agio. Loro nel frattempo se la stanno spassando, questo ci piace tanto. C'è il brindisi di mezzo, ci ha spostato a 10 minuti perché dice devo essere un po' così.
1: Esatto, tra un disco brilletta e l'altro arrivano anche i brindisi, chiaramente. Per i brindisi lascio la parola a te, tu sei brava, mi hanno detto, sei la regina dei brindisi.
0: Da anni che spacca lei con i brindisi. Pensa che ha vinto 3 finali dove io facevo il DJ e lei era la finalista. Brava.
2: Per quanto stiamo bene qui, la signora potrebbe aprire già da maggio brindisi faccia a tutto il villaggio.
0: Oh, ragazzi, questo è stato tecnico.
1: Ha fatto un rima.
0: Per un attimo ho preparato la situazione bip, poi ho detto non c'è bisogno, è andata tranquilla. Attenzione, andiamo a 1983 con una rivisitazione. Eritmix, ci ho messo anni a imparare suo nome, a dire il suo nome. Eritmix.
1: Cioè,
0: non lo dico ancora bene, però.
1: Alla terza sono fatta, Eritmix.
0: E in una parola, anzi due, Sweet Dream. E andiamo, gente! Ragazzi, questo è Sergio D'Amico.

0: Un grazie alla nostra ballerina ufficiale, ragazzi. Grandioso.
1: Mi piace la sua tecnica, il modo in cui entra in scena. Fantastico. Poi i cocktail rendono la scenografia ancora più eclatante. Mamma mia!

0: deluso, ti arriva l'estate. Cioè, questa è una canzone che arriva l'estate. Cioè, qualunque il clima, qualunque il momento dell'anno, questo ti fa tornare in estate. Prossimo è disco estate, però del 2026. Insomma, uno dei più battuti, sicuramente uno dei più ballati. Alla vostra, ragazzi, mi sono unito qui alla cerchia. Alla vostra, alla vostra.
1: E la testa gira, gira, gira.
0: La testa gira, sto bevendo la birretta, forse magari, sì.
2: Cin cin.

0: villaggio Magna Grecia, dove siamo qui oggi in diretta radio.
1: Assolutamente sì, siamo proprio qui in presenza, qui alla Magna Grecia. Stiamo assaporando questa giornata bellissima, una delle tante per quanto riguarda l'estate 2026, in questa location incantevole, bella, a pochi passi dal mare, a pochi passi da Reggio Calabria, dal centro città.
0: A pochi passi.
1: Sì, sì, giusto pochi chilometri e si arriva, come nulla.
0: Sì, vero, vero, vero, mi piace. Pochi passi che mi gira, capito? Mi gira perché è abbinato un po' al prossimo disco. Cioè, quindi...
1: Eh sì, si viaggia in maniera rapida, ci si butta in acqua, ci si rinfresca, ci si diverte insieme a tanti amici, agli innamorati e alle famiglie.
0: Ragazzi, lo possiamo fare continuare per ore. Lui riesce a dire per tre ore minchiate.

Cioè, ragazzi, com'è? L'hanno superata questa? Secondo me sono stati bravissimi, ragazzi, appunto, della Magna Grecia, villaggio ufficiale. E qui, insomma, ci siamo tanto divertiti. Io mi sono tanto divertito. Manca mezz'ora ancora, però già comincio a fare i saluti. E l'appuntamento, insomma, la prossima settimana, dai.

0: e non si fermano più. Chi li ferma più? Nessuno.
1: Ehi, cavo, Kevin, Kevin, in questo caso, visto che siamo in piscina, abbiamo fatto l'acqua, le cose, Kevin spruzzi, invece di spruzzi. Cioè, cosa farai tu invece in quest'estate? Quali sono i tuoi progetti per l'estate 2026? Ti faccio a te la domanda che hai fatto un po' a tutti oggi, dai.
0: Lavorare sodo, divertirmi e stare sempre a contatto con la musica.
1: Ah, questo è importante per te, quindi va bene. Prossimo disco, un balneo, un pallao, te lo ricordi?

0: Eccolo infatti, li vedi?
1: Ma la salsa bella piccante oppure?
0: Si sono accoppiati, cioè, non in quel senso, si sono accoppiati.

0: Durante i wedding si dice il primo ballo tra moglie e marito. Questa viene sempre adattata alla circostanza wedding, mi dicono, no?
1: Ah, ma tu sei uno dei wedding matrimoni vuol dire? Che?
0: Eh sì, parlo sempre in italiano, visto che è tema italiana questa.
1: Va bene, va bene. Alba Chiara di Vasco Rossi.
0: Gente, cantiamola tutti quanti insieme. Sia chi è con noi e sia chi ci sta ascoltando. Tutti!

0: Reggia, bella l'attivo, attivo carico questa esterna, ci siamo tanto divertiti, siamo addirittura d'arrivo, però ancora qualche altro brano lo ascolteremo.
1: A proposito di mondo, di gente e quant'altro, io osservo i tuoi dischi tra uno e l'altro e guardo che il prossimo pezzo ci riporta proprio all'epoca degli anni d'oro, perché così si chiamavano gli anni 90, no? Durante quell'epoca Max Pezzali, uno che era l'artista insomma più gettonato dal pubblico in quell'epoca,
0: uno dei più gettonati sicuramente,
1: ha creato un pezzo dedicato proprio a quell'era, definito gli anni.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Questo sembra lento, ma non è lento. Aspetta che arrivi.

0: e non ci fermiamo più. Torniamo, rimaniamo negli anni 90, ma alla fine degli anni 90, 1999. Che io mi ricordi così ad occhio, così a orecchio, è stata la prima drag queen, il primo drag queen che si presentava al grande pubblico con una canzone fantastica. Ve la ricordate quella? Hey up and down, down, down. Hey up and down, down, down.
1: Bill Moore.
0: Billy Moore, sì.
1: L'artista che l'ha creata.
0: Yes.
1: Se non erro, sì. Io cerco di ricordare qualcosa. Up and down.
0: Up and down. Up and down.

0: Ragazzi, cioè, mi viene quasi da piangere.
1: Anche a me, guarda, mi viene la nostalgia.
0: È arrivato il momento, se non metti l'ultimo no, non ce ne andiamo, cioè, capito? Quello, l'ultimo disco. E rimaniamo con questo fantastico artista, no?
1: Il finale va fatto con i fiocchi. Ci vuole uno di quei pezzi stratosferici, insomma, come
0: certo
1: si dice.
0: Certo che sì. Quello che dà tanto amore.
1: Eravamo?
0: Quattro amici al bar? Eccoci qua, Magna Grecia. L'amour toujours. Se volete potete fare anche il gioco di mani, ma come volete.
1: Possiamo farle oscillare come lei.
0: Bravissima.
1: Da un lato all'altro.
0: Lei secondo me è stata una di quelle più sul pezzo oggi, eh? Sì. Ma tutte e due sono in finale, eh? Tutte e due sono in finale. Ciao a tutti, buon bordice, chiude qua, ma la musica qui continua, non vi preoccupate. Ogni weekend su Touring 104.

0: detto dei saluti finalissimi, proprio finalissimi.
1: La conclusione.
0: Volevi ringraziare qualcuno?
1: Sì, ringrazio tutti quanti gli ospiti, le amiche e gli amici che sono stati in nostra compagnia durante questo weekend, questa prima fase qui alla Magna Grecia. Ringrazio te come sempre per la tua musica, Mr. DJ Enzo Romeo. Applausi a voi, al Mr. DJ, gente!
0: Grazie a Kevin Bruzzi, in questo caso.